anche voi capirete, penso, quando dal niente così all'improvviso ogni cosa vi sembrerà aver senso, per uno sguardo, una voce, un sorriso. Ed ecco, se sarà senza alcun significato, se un po' sarai impaurito, un po' arrabbiato, se dirai, a tutto questo non sono preparato, allora sì, vuol dire che l'amore l'hai incontrato.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

Sono le 3:02.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 3:33.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

problema per te. Cosa mettere addosso se uscivi con me? Non ti ho vista due volte con lo stesso maglione, com'era normale rubarti un brivido. Nei discorsi firmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia. Per tenermi più stretto lasciasti la scuola, ma come si cambia?

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi da da

0: cos'è?
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Radio, la musica, emozioni forti. Con Radio sei anche tu dei nostri.
3: Radio La Voce.

Certo, non si può dire che i tempi non siano confusi. E mentre il pastore, per salvare il suo gregge, scuote la terra degli scandali, riemergono purtroppo parole pericolose, parole come condono tombale, tombale, tombale, tombale, tombale. E da qui si intuisce chiaramente che i politici sono lontani anni luce dal capire quali siano davvero i motivi di questa crisi. Eppure ci camminano sopra. L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre sulla quale si annidano le pericolose polveri sottili della corruzione.

E quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo, cioè ricostruirlo da capo, ricostruirlo fisicamente da capo.

vicino e lì tranquillo, tramortito dal suo stereo. E arrivano frequenze così basse che divento tachicardico.

quanti sono quei faccini e quanto sono disperati. Li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
0: Sai che cosa pensi, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate

E cosa resta di quel fragile essere umano? Tutto testa e preconcetti che tu hai sciolto piano piano, e che è cresciuto col sorriso che se non c'era, inventavamo pochi soldi

solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia, avrei sfondato.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai una...

Solo momento, il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo, che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 1, 2, 3, bo!
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.
5: It's the news.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: questa vita prende e toglie quello che non sei tenere. Se desideri una cosa e l'ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Sono le 7:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 8 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 29 luglio, che apriamo parlando dei consigli comunali di Villa Puzzo e Muravera, che si riuniranno rispettivamente questo pomeriggio alle ore 16 e venerdì 31 luglio alle ore 13 quello di Muravera. Al centro delle discussioni e approvazioni dei tre consigli comunali, oltre agli altri argomenti, spiccano i piani economici per l'applicazione della tariffa dei rifiuti relativa all'anno in corso. Tragedia evitata ieri mattina nelle acque di Porto Tramazzo, nel litorale di Villa Puzzo, grazie al coraggio del 21enne Daniele Mattana, uno dei bagnini della Protezione Civile Sara Busgerrei, che gestisce la postazione di salvamento dalla spiaggia libera. Verso le 12.30 una turista cinquantenne di Brescia irresponsabilmente è entrata in acqua nonostante l'esposizione della bandiera rossa, ignorando il fischietto del bagnino, mettendo così a repentaglio la propria vita e quella del soccorritore. La donna è stata trascinata al largo dalle correnti che solitamente si formano quando il mare è agitato. La tenevo d'occhio da quando è entrata in acqua, afferma Daniele Mattana. Non appena mi sono reso conto che si trovava in difficoltà e non riusciva a nuotare a riva, ho indossato pinne e maschera. Ho imbracato il rescue can, il salvagente rigido, e senza esitazione sono andato in suo soccorso. Ho raggiunto la signora già in preda al panico e dopo averla incoraggiata, l'ho aiutata a rientrare a riva. Non è stato per niente facile. La corrente infatti era molto forte, fortunatamente è andato tutto a buon fine. La signora non ha ingerito acqua e pertanto non è stato necessario attivare il 118. Mi auguro che la paura provata le serva da lezione, che prossimamente eviti di entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa. Daniele Mattana, da quando è stata attivata la postazione, ha compiuto altri 3 salvataggi. Il comune di Castiadas informa tutte le famiglie che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il diritto allo studio. La riapertura riguarda la borsa di studio regionale, anno scolastico 2025-2026, il buono libri, anno scolastico 2026-2027. Dal comune giunge l'invito a tutte le famiglie che non abbiano ancora presentato la domanda a cogliere questa nuova opportunità, predisponendo la documentazione necessaria e provvedendo all'invio all'istanza entro il termine previsto dall'avviso. L'amministrazione comunale è pronta a garantire il massimo sostegno al diritto allo studio affinché nessuno studente perda la possibilità di beneficiare di misure economiche importanti per affrontare il percorso scolastico. Per informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sulla scadenza dei termini è possibile consultare l'avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune di Castiadas o rivolgersi agli uffici comunali competenti. Dura reazione del gruppo di minoranza in consiglio comunale di San Vito che, in relazione alle note problematiche inerenti alla mancata raccolta della plastica, chiede che non venga caricata la Tari per gli utenti del paese. Non si può caricare questa tassa per un servizio che non viene reso ai cittadini, questo è il duro commento del capogruppo d'opposizione Alberto Cucco. Sono 2 motivi che devono obbligatoriamente essere considerati in questa nuova vicenda a danno degli utenti. L'assenza cronica di un ecocentro comunale e la richiesta di rimborsi fiscali per la cittadinanza, il blocco degli impianti Corepla è un problema regionale, ma l'assenza di un ecocentro a San Vito è una colpa esclusiva di chi amministra. Hanno dichiarato i consiglieri, se avessimo avuto un'isola ecologica o un centro di stoccaggio comunale funzionante, così come avviene in altri centri, avremmo potuto garantire l'emergenza di evitare che il paese si trasformasse in una discarica a cielo aperto, sotto il sole estivo. Se il servizio si interrompe a tempo indeterminato, pretendiamo che l'amministrazione applichi d'ufficio uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale ai giorni di disservizio. Non accetteremo scuse. Il comune deve tutelare la salute pubblica e le tasche dei contribuenti. Dal canto suo, il sindaco Marco Antonio Siddi ha ribadito più volte che il disservizio non dipende assolutamente dall'amministrazione comunale, ma come a San Vito il problema si manifesta in tutta la Sardegna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Mi piace. I like it. Ti voglio. Ti sento. I like
4: it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere.
1: onda e la buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: È passato

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione e anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

camminato sulle pietre incandescenti, abbiamo risalito le cascate e le correnti, abbiamo attraversato gli oceani e i continenti, ci siamo abituati ai più grandi mutamenti, siamo stati pesci e poi rettili e mammiferi, abbiamo scoperto il fuoco, inventato i frigoriferi, abbiamo imparato a nuotare, poi a correre e poi a stare immobili. Eppure a questo vuoto, tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione

Teniamo confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 29 luglio. Chi apriamo a parlare?
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione.

0: Stazione di salvamento dalla spiaggia libera. Verso le 12.30 una turista cinquantenne di Brescia irresponsabilmente è entrata in acqua nonostante l'esposizione della bandiera rossa, ignorando il fischietto del bagnino, mettendo così a repentaglio la propria vita e quella del soccorritore. La donna è stata trascinata al largo dalle correnti che solitamente si formano quando il mare è agitato. La tenevo d'occhio da quando è entrata in acqua, afferma Daniele Mattana. Non appena mi sono reso conto che si trovava in difficoltà e non riusciva a nuotare a riva, ho indossato pinne e maschera. Ho imbracato il rescue can, il salvagente rigido, e senza esitazione sono andato in suo soccorso. Ho raggiunto la signora già in preda al panico e dopo averla incoraggiata, l'ho aiutata a rientrare a riva. Non è stato per niente facile. La corrente infatti era molto forte, fortunatamente è andato tutto a buon fine. La signora non ha ingerito acqua e pertanto non è stato necessario attivare il 118. Mi auguro che la paura provata le serva da lezione, che prossimamente eviti di entrare in acqua quando è esposta alla bandiera rossa. Daniele Mattana, da quando è stata attivata la postazione, ha compiuto altri 3 salvataggi. Il comune di Castiadas informa tutte le famiglie che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il diritto allo studio. La riapertura riguarda la borsa di studio regionale, anno scolastico 2025-2026, il buono libri, anno scolastico 2026-2027. Dal comune giunge l'invito a tutte le famiglie che non abbiano ancora presentato la domanda a cogliere questa nuova opportunità, predisponendo la documentazione necessaria e provvedendo all'invio all'istanza entro il termine previsto dall'avviso. L'amministrazione comunale è pronta a garantire il massimo sostegno al diritto allo studio affinché nessuno studente perda la possibilità di beneficiare di misure economiche importanti per affrontare il percorso scolastico. Per informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sulla scadenza dei termini è possibile consultare l'avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune di Castiadas o rivolgersi agli uffici comunali competenti. Dura reazione del gruppo di minoranza in consiglio comunale di San Vito che, in relazione alle note problematiche inerenti alla mancata raccolta della plastica, chiede che non venga caricata la Tari per gli utenti del paese. Non si può caricare questa tassa per un servizio che non viene reso ai cittadini, questo è il duro commento del capogruppo d'opposizione Alberto Cucco. Sono 2 motivi che devono obbligatoriamente essere considerati in questa nuova vicenda a danno degli utenti. L'assenza cronica di un ecocentro comunale e la richiesta di rimborsi fiscali per la cittadinanza, il blocco degli impianti Corepla è un problema regionale, ma l'assenza di un ecocentro a San Vito è una colpa esclusiva di chi amministra. Hanno dichiarato i consiglieri, se avessimo avuto un'isola ecologica o un centro di stoccaggio comunale funzionante, così come avviene in altri centri, avremmo potuto garantire l'emergenza di evitare che il paese si trasformasse in una discarica a cielo aperto, sotto il sole estivo. Se il servizio si interrompe a tempo indeterminato, pretendiamo che l'amministrazione applichi d'ufficio uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale ai giorni di disservizio. Non accetteremo scuse. Il comune deve tutelare la salute pubblica e le tasche dei contribuenti. Dal canto suo, il sindaco Marco Antonio Siddi ha ribadito più volte che il disservizio non dipende assolutamente dall'amministrazione comunale, ma come a San Vito il problema si manifesta in tutta la Sardegna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, i venti soffieranno moderati con direzione est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente, Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News.
2: Informazione.
1: Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: per occhio, dente per dente.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 29 luglio, che apriamo parlando dei consigli comunali di Villa Puzza e Muravera, che si riuniranno rispettivamente questo pomeriggio alle ore 16 e venerdì 31 luglio alle ore 13 quello di Muravera. Al centro delle discussioni e approvazioni dei tre consigli comunali, oltre agli altri argomenti, spiccano i piani economici per l'applicazione della tariffa dei rifiuti relativa all'anno in corso. Tragedia evitata ieri mattina nelle acque di Porto Tramazzo, nel litorale di Villa Puzzu, grazie al coraggio del 21enne Daniele Mattana, uno dei bagnini della Protezione Civile Sara Busgerei, che gestisce la postazione di salvamento dalla spiaggia libera. Verso le 12.30 una turista cinquantenne di Brescia irresponsabilmente è entrata in acqua nonostante l'esposizione della bandiera rossa, ignorando il fischietto del bagnino, mettendo così a repentaglio la propria vita e quella del soccorritore. La donna è stata trascinata al largo dalle correnti che solitamente si formano quando il mare è agitato. La tenevo d'occhio da quando è entrata in acqua, afferma Daniele Mattana. Non appena mi sono reso conto che si trovava in difficoltà e non riusciva a rientrare a riva, ho indossato pinne e maschera. Ho imbracato il rescue can, il salvagente rigido, e senza esitazione sono andato in suo soccorso. Ho raggiunto la signora già in preda al panico e dopo averla incoraggiata, l'ho aiutata a rientrare a riva. Non è stato per niente facile. La corrente infatti era molto forte, fortunatamente è andato tutto a buon fine. La signora non ha ingerito acqua e pertanto non è stato necessario attivare il 118. Mi auguro che la paura provata le serva da lezione, che prossimamente eviti di entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa. Daniele Mattana, da quando è stata attivata la postazione, ha compiuto altri 3 salvataggi. Il comune di Castiadas informa tutte le famiglie che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il diritto allo studio. La riapertura riguarda la borsa di studio regionale, anno scolastico 2025-2026, il buono libri, anno scolastico 2026-2027. Dal comune giunge l'invito a tutte le famiglie che non abbiano ancora presentato la domanda a cogliere questa nuova opportunità, predisponendo la documentazione necessaria e provvedendo all'invio all'istanza entro il termine previsto dall'avviso. L'amministrazione comunale è pronta a garantire il massimo sostegno al diritto allo studio affinché nessuno studente perda la possibilità di beneficiare di misure economiche importanti per affrontare il percorso scolastico. Per informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sulla scadenza dei termini è possibile consultare l'avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune di Castiadas o rivolgersi agli uffici comunali competenti. Dura reazione del gruppo di minoranza in consiglio comunale di San Vito che, in relazione alle note problematiche inerenti alla mancata raccolta della plastica, chiede che non venga caricata la Tari per gli utenti del paese. Non si può caricare questa tassa per un servizio che non viene reso ai cittadini, questo è il duro commento del capogruppo d'opposizione Alberto Cucco. Sono 2 motivi che devono obbligatoriamente essere considerati in questa nuova vicenda a danno degli utenti: l'assenza cronica di un ecocentro comunale e la richiesta di rimborsi fiscali per la città. Il blocco degli impianti Corepla è un problema regionale, ma l'assenza di un ecocentro a San Vito è una colpa esclusiva di chi amministra, hanno dichiarato i consiglieri. Se avessimo avuto un'isola ecologica o un centro di stoccaggio comunale funzionante, così come avviene in altri centri, avremmo potuto garantire l'emergenza di evitare che il paese si trasformasse in una discarica a cielo aperto, sotto il sole estivo. Se il servizio si interrompe a tempo indeterminato, pretendiamo che l'amministrazione applichi d'ufficio uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale ai giorni di disservizio. Non accetteremo scuse. Il comune deve tutelare la salute pubblica e le tasche dei contribuenti. Dal canto suo, il sindaco Marco Antonio Siddi ha ribadito più volte che il disservizio non dipende assolutamente dall'amministrazione comunale, ma come a San Vito il problema si manifesta in tutta la Sardegna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente, Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno,

0: le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

0: Saluto a tutti, sono Ciano Pigliaro. C'è musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo per Sabello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: e i mosi o lo ai su diciu de oi. Chi esigui du leprisi non disigui mancuno.
1: Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi. A me

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tutto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse è nuovo.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti! E partiamo subito con la protagonista, ovvero sia la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade, settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Decima posizione ritroviamo Arisa, da Fotomosse, Amore Universale.

0: Scende di una posizione dall'ottava alla nona posizione questa settimana Dito nella piaga. Da Miss Italia abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, ovvero sia Tropicana Hotline.
1: Ti prende la lingua come un'aspirina.

0: dentro, guardare fuori. Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E sale invece di una posizione Blanco all'ottavo posto questa settimana. L'album si intitola Ma, è il momento di ascoltare 27 luglio dopo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Posizione numero 7, perde due posti J-Ax. Da Italia Starter Park, EPIO. Vun!

nulla cambia per quello che riguarda la sesta posizione, dove ritroviamo Francesca Michelin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lei, Magia Bianca, questo è il titolo dell'album. E anche in questo caso un nuovo singolo ad ascoltare, Solstizio d'estate.

a metà classifica troviamo Biagio Antonacci, che guadagna ben 2 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso, nuovo album per lui dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo You and Me.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Ora la posizione numero 4, la sorpresa di giornata, perché perde il podio Samurai J. Da Amatore, in collaborazione con Federica Abbate, ci ascoltiamo il brano Prigione.

0: questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italian Parade. Posizione numero 3 scavalca Samurai J, quindi parliamo di Tiziano Ferro alla terza posizione, dall'album Sono un grande, Ti sognai.
1: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano, mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Ho staccato tardi, oggi dal lavoro. Stai con me che fuori si congela.

0: tutto anche se tarda. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: E posizione invariata per quello che riguarda il secondo posto dell'Italia et Paris, dove ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto ci ascoltiamo il brano Mama non mama.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica ricordo dal 27 luglio al 2 agosto 2026, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Dito nella Piaga, Miss Italia. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Sesta posizione per Francesca Michielin con Magia Bianca. Quinto posto per Biagio Antonacci con Mustang. Quarto posto per Samory J con Amatore. Terza posizione per Tiziano Ferro e il suo Sono un Grande. Secondo posto per Madame con l'album Disincanto. E alla prima posizione troviamo Ultimo, terza settimana di fila alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Anche in questo caso un nuovo lavoro discografico dal titolo Il giorno che aspettavo, e il singolo che ormai va in rotazione radiofonica in tutte le emittenti radio televisive, si intitola Quando dorme la città.

0: per non piangere, ci pensi metro a quel primo caffè.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: E così, dopo il grande successo, pensate, con oltre 250.000 persone che sono legate a Tor Vergata per questo ultimo concerto live di questo grandissimo giovane cantante e artista italiano. Il giorno che aspettavo, quindi l'album alla prima posizione dell'Italia Hit Parade per la terza settimana di fine. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di Mario, che vi saluta, altrettanto fa il nostro grande Michele, che cura la regia del programma, e non ci resta che augurarvi buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!
3: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 29 luglio, che apriamo parlando dei consigli comunali di Villa Puzza e Muravera, che si riuniranno rispettivamente questo pomeriggio alle ore 16 e venerdì 31 luglio alle ore 13 quello di Muravera. Al centro delle discussioni e approvazioni dei tre consigli comunali, oltre agli altri argomenti, spiccano i piani economici per l'applicazione della tariffa dei rifiuti relativa all'anno in corso. Tragedia evitata ieri mattina nelle acque di Porto Tramazzo, nel litorale di Villa Puzzu, grazie al coraggio del 21enne Daniele Mattana, uno dei bagnini della Protezione Civile Sara Busgerrei, che gestisce la postazione di salvamento dalla spiaggia libera. Verso le 12.30 una turista cinquantenne di Brescia irresponsabilmente è entrata in acqua nonostante l'esposizione della bandiera rossa, ignorando il fischietto del bagnino, mettendo così a repentaglio la propria vita e quella del soccorritore. La donna è stata trascinata al largo dalle correnti che solitamente si formano quando il mare è agitato. La tenevo d'occhio da quando è entrata in acqua, afferma Daniele Mattana. Non appena mi sono reso conto che si trovava in difficoltà e non riusciva a rientrare a riva, ho indossato pinne e maschera. Ho imbracato il rescue can, il salvagente rigido, e senza esitazione sono andato in suo soccorso. Ho raggiunto la signora già in preda al panico e dopo averla incoraggiata l'ho aiutata a rientrare a riva. Non è stato per niente facile. La corrente infatti era molto forte, fortunatamente è andato tutto a buon fine. La signora non ha ingerito acqua e pertanto non è stato necessario attivare il 118. Mi auguro che la paura provata le serva da lezione, che prossimamente eviti di entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa. Daniele Mattana, da quando è stata attivata la postazione, ha compiuto altri 3 salvataggi. Il comune di Castiadas informa a tutte le famiglie che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il diritto allo studio. La riapertura riguarda la borsa di studio regionale, anno scolastico 2025-2026, il buono libri, anno scolastico 2026-2027. Dal comune giunge l'invito a tutte le famiglie che non abbiano ancora presentato la domanda a cogliere questa nuova opportunità, predisponendo la documentazione necessaria e provvedendo all'invio all'istanza entro il termine previsto dall'avviso. L'amministrazione comunale è pronta a garantire il massimo sostegno al diritto allo studio affinché nessuno studente perda la possibilità di beneficiare di misure economiche importanti per affrontare il percorso scolastico. Per informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sulla scadenza dei termini è possibile consultare l'avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune di Castiadas o rivolgersi agli uffici comunali competenti. Dura reazione del gruppo di minoranza in consiglio comunale di San Vito che, in relazione alle note problematiche inerenti alla mancata raccolta della plastica, chiede che non venga caricata la Tari per gli utenti del paese. Non si può caricare questa tassa per un servizio che non viene reso ai cittadini, questo è il duro commento del capogruppo d'opposizione Alberto Cucco. Sono 2 motivi che devono obbligatoriamente essere considerati in questa nuova vicenda a danno degli utenti: l'assenza cronica di un ecocentro comunale e la richiesta di rimborsi fiscali per la cittadinanza. Il blocco degli impianti Corepla è un problema regionale, ma l'assenza di un ecocentro a San Vito è una colpa esclusiva di chi amministra, hanno dichiarato i consiglieri. Se avessimo avuto un'isola ecologica o un centro di stoccaggio comunale funzionante, così come avviene in altri centri, avremmo potuto garantire l'emergenza di evitare che il paese si trasformasse in una discarica a cielo aperto, sotto il sole estivo. Se il servizio si interrompe a tempo indeterminato, pretendiamo che l'amministrazione applichi d'ufficio uno sconto sulla tassa di rifiuto. rifiuti proporzionale ai giorni di disservizio. Non accetteremo scuse. Il comune deve tutelare la salute pubblica e le tasche dei contribuenti. Dal canto suo, il sindaco Marco Antonio Siddi ha ribadito più volte che il disservizio non dipende assolutamente dall'amministrazione comunale, ma come a San Vito il problema si manifesta in tutta la Sardegna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente, Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Sono le 14 e 46 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.
7: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

nascosto. Potresti essere il prossimo, oppure il prossimo pasto. E puoi urlare che tanto la giungla soffoca la tua voce, però ti lasciano contare su tutti quei mi piace. Sì.

l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama. Bring the action.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già.

una stanza che racchiude ogni certezza. Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta, dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta, dentro una stanza che

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Una buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 29 luglio, che apriamo parlando dei consigli comunali di Villa Puzzu e Muravera, che si riuniranno rispettivamente questo pomeriggio alle ore 16 e venerdì 31 luglio alle

0: In acqua, nonostante l'esposizione della bandiera rossa, ignorando il fischietto del bagnino, mettendo così a repentaglio la propria vita e quella del soccorritore. La donna è stata trascinata al largo dalle correnti che solitamente si formano quando il mare è agitato. La tenevo d'occhio da quando è entrata in acqua, afferma Daniele Mattana. Non appena mi sono reso conto che si trovava in difficoltà e non riusciva a nuotare a riva, ho indossato pinne e maschera. Ho imbracato il rescue can, il salvagente rigido, e senza esitazione sono andato in suo soccorso. Ho raggiunto la signora già in preda al panico e dopo averla incoraggiata, l'ho aiutata a rientrare a riva. Non è stato per niente facile. La corrente infatti era molto forte, fortunatamente è andato tutto a buon fine. La signora non ha ingerito acqua e pertanto non è stato necessario attivare il 118. Mi auguro che la paura provata le serva da lezione, che prossimamente eviti di entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa. Daniele Mattana, da quando è stata attivata la postazione, ha compiuto altri 3 salvataggi. Il comune di Castiadas informa tutte le famiglie che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative ai contributi per il diritto allo studio. La riapertura riguarda la borsa di studio regionale, anno scolastico 2025-2026, il buono libri, anno scolastico 2026-2027. Dal comune giunge l'invito a tutte le famiglie che non abbiano ancora presentato la domanda a cogliere questa nuova opportunità, predisponendo la documentazione necessaria e provvedendo all'invio all'istanza entro il termine previsto dall'avviso. L'amministrazione comunale è pronta a garantire il massimo sostegno al diritto allo studio affinché nessuno studente perda la possibilità di beneficiare di misure economiche importanti per affrontare il percorso scolastico. Per informazioni sui requisiti, sulle modalità di presentazione delle domande e sulla scadenza dei termini è possibile consultare l'avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune di Castiadas o rivolgersi agli uffici comunali competenti. Dura reazione del gruppo di minoranza in Consiglio Comunale di San Vito che, in relazione alle note problematiche inerenti alla mancata raccolta della plastica, chiede che non venga caricata la Tari per gli utenti del paese. Non si può caricare questa tassa per un servizio che non viene reso ai cittadini, questo è il duro commento del capogruppo d'opposizione Alberto Cucco. Sono 2 motivi che devono obbligatoriamente essere considerati in questa nuova vicenda a danno degli utenti. L'assenza cronica di un ecocentro comunale e la richiesta di rimborsi fiscali per la cittadinanza, il blocco degli impianti Corepla è un problema regionale, ma l'assenza di un ecocentro a San Vito è una colpa esclusiva di chi amministra. Hanno dichiarato i consiglieri, se avessimo avuto un'isola ecologica o un centro di stoccaggio comunale funzionante, così come avviene in altri centri, avremmo potuto garantire l'emergenza di evitare che il paese si trasformasse in una discarica a cielo aperto, sotto il sole estivo. Se il servizio si interrompe a tempo indeterminato, pretendiamo che l'amministrazione applichi d'ufficio uno sconto sulla tassa dei rifiuti proporzionale ai giorni di disservizio. Non accetteremo scuse. Il comune deve tutelare la salute pubblica e le tasche dei contribuenti. Dal canto suo, il sindaco Marco Antonio Siddi ha ribadito più volte che il disservizio non dipende assolutamente dall'amministrazione comunale, ma come a San Vito il problema si manifesta in tutta la Sardegna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 23 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente, Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo pronti, eccoci amici. Si parte per un nuovo viaggio in questo grande mondo che è quello della musica italiana e non solo, i grandi successi internazionali, la musica dance che non può mancare all'interno del nostro spazio, quindi ci sarà il momento dedicato ad alcuni tra i più grandi successi da ballare di quest'estate non e le vostre preferenze musicali con dediche, saluti, auguri, insomma questi come sempre gli ingredienti principali del nostro programma in diretta radio. Se non ci credete, sono le 17:10 minuti, rigorosa diretta per il nostro spazio dediche richieste e per Gianni, colui che vi sta parlando dai nostri microfoni che si trovano ovviamente all'interno del nostro studio 1, la cabina di regia da dove parte tutto, la mia voce, la cosa meno importante, ma quella più importante invece è la musica che vi tiene compagnia durante ogni puntata anche in quest'estate caliente. E grazie intanto per non aver abbandonato il programma, grazie ancora di cuore. Va bene, siamo pronti per partire, giusto un secondo per ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, 34 612 72 406. Allora si parte con Roma e cioccolata, Delia e Fiat 131. Sì, è pronta la macchina, non c'è più la Fiat 131, ma c'è la voce di questo artista che si chiama così, Roma e cioccolata.

Telia e Fiat 131, Roma e Cioccolata, il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi. Siamo partiti e allora si continua con il nostro viaggio musicale con la prossima canzone, altro brano che sta riscuotendo grande successo, nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli.

Amici, vi ricordo il numero con il quale messaggeri con noi, quindi se volete essere voi i protagonisti principali di questa trasmissione non dovete far altro che inviare gli sms WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406, la città degli angeli, Achille Lauro. E ora c'è una voce internazionale, quella di Tyla, nuovo singolo dal titolo Ted Girl.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

E questo è il titolo, Parlare d'amore, la nuova canzone, il nuovo singolo di Saif insieme a Bresh. Ancora un saluto grande a tutto il pubblico, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che seguono la diretta radio dai 96.8. Ciao ovviamente anche a chi ci segue con altri modi, che sono quelli dello streaming, amici che hanno scaricato l'app, ovviamente ci seguono anche così dal proprio telefono, in DAB, insomma, come sempre potete scegliere come stare in nostra compagnia, l'importante è seguirci. Io farò il possibile per farvi passare qualche ora in buona compagnia, soprattutto un po' mia, ma anche, anzi soprattutto, in compagnia di tanta buona musica. Va bene, siamo pronti per ascoltare la prossima canzone, disco richiesto da un'amica ascoltatrice, la quale mando un saluto e un grazie, Tuca Macarena, Baby K.

Dai nostri studi, anzi dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia, Gianni, in vostra compagnia, dalla via Marconi 107 in Muravera, i nostri studi sono qui, quindi aspettiamo anche amici che magari vengono a trovarci, chissà, non in tanti ovviamente perché lo studio è piccolo. Una volta hanno tentato i pinguini tattici nucleari, ma niente, non ci stavano tutti, quindi vabbè, tra un po' li ascoltiamo. Tra l'altro ora c'è il disco di Shakira insieme a Burna Boy. Dai.

di quest'estate, ricordiamo, colonna sonora dei mondiali che ormai sono andati. Va bene, continuiamo con la musica. Un altro disco richiesto da voi. Un saluto a Sara, che mi ha richiesto questa canzone di Rocco Hunt, La più bella del mondo.

più bella del mondo, Rocco Hunt, qui al programma Dediche Richieste. Intanto saluto e ringrazio Sara che ha messaggiato per ascoltare insieme a noi questo brano di Rocco Hunt. Sono arrivati poco fa. Dicevo poco fa, avevo praticamente nominato i Pinguini Tattici Nucleari, e guarda un po', a volte nomini certe persone e arrivano, infatti eccoli qua con Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari gettonatissimi qui al programma dei Tiki Richieste. Va bene, facciamo un saltino nel tempo, la nostra macchina del tempo che ci permette di andare indietro ci porta in un Sanremo del 2018. In quel festival ballava anche una vecchietta, insomma una persona molto avanti negli anni, sto parlando dello Stato Sociale, Una vita in vacanza, questo è il brano portato in quel festival di Sanremo. Silvana la dedica a Cristina, Stefania, Gianni, allora lo Stato Sociale.

0: bene, così abbiamo accontentato anche Silvana, che voleva dedicare a Cristina, Stefania, Gianni Una vita in vacanza dello Stato Sociale.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, su questo disco, grande hit di quest'estate, Woman Big Go, voglio salutare Roberta, Giorgio, Sabrina, la piccola fan del programma Dediche Richieste, Giulia,

Ancora un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio, ma anche in streaming dall'app in DAB. Abbiamo amici che seguono anche da quelle parti. Grazie di cuore per essere in mia compagnia, per aver scelto il programma dediche richieste, lo speaker Gianni DJ che vi tiene compagnia. Magari avreste trovato qualcuno di meglio, insomma, però vi accontentate, questo mi fa piacere. Ok, continuiamo con il prossimo disco, ancora musica dance in questo spazio dedicato a voi, Discotecomania, l'ascolto dei 96.8.

0: Ok, abbiamo lanciato anche questo bel disco dance. Altro disco richiesto da voi in questa puntata. Saluto ancora tutto il pubblico, saluto chi ha messaggiato poco fa per ballare con Boro, Martin White, Taka Bro e il Takata.
1: Mi gusta il Takata. A me mi gusta quando la mamita

El Tagada, va bene, grazie a chi ha richiesto questo disco, in versione remix ovviamente, con qualcosa di diverso rispetto all'originale. Alexandra Stan.

altro disco richiesto da voi dopo Alexandra Stern, in arrivo anche questo disco di Don Omar, Daddy Yankee, Danza Kuduro, una versione remix che è uscita, è stata pubblicata da pochissimo. Insieme c'è anche J Balvin, praticamente in questo disco i migliori produttori di musica latinoamericana. Don Omar, Daddy Yankee, J Balvin, Danza Kuduro.

tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

questa canzone di Dolce Nera, amici, ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Epopea, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Siamo quasi alla fine di questa puntata, amici, DNA, Gabri Ponte, Giovanotti. Ancora spazio per ricevere i vostri messaggi di WhatsApp, intanto vi ricordo il numero per messaggiare durante la diretta, 34 612 72 406. Desiderio.

livelli diversi, la loro hit di quest'estate 2026, Desiderio. Grazie amici per essere stati in mia compagnia, il nostro live finisce qui, ma ripartiremo nella prossima, si parte come sempre alle 17.05 per altri viaggi musicali nel grande mondo della musica italiana internazionale dance, tante new entry, novità discografiche, le vostre hit preferite. Vi lascio con Moving to the Sun. Alla prossima, un salutone, ciao!

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Andiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.
1: Stare con te, siamo venuti.

del alla mena del figlio di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Nella nostra Eucaristia oggi vogliamo pregare e ricordare, presentandoli al Dio dell'amore e della vita, Angelino, Fiso, Anita, Giuliana e Piera. Li affidiamo perché partecipino in pienezza della vita del Signore promessa a quanti l'hanno amato, e ci uniamo anche alla preghiera della Chiesa che oggi celebra la memoria di Santa Marta, della sorella Maria e del fratello Lazzaro, la famiglia di Betania, dove Gesù molto spesso andava così per riposare, stare con loro dopo la predicazione. Fidiamo al Signore anche le persone a noi care che stanno vivendo un momento di dolore, o perché ha malati fisicamente, o perché ci sono difficoltà nello spirito. Chiediamo al Signore consolazione, salute, pace. Chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze, rinnovandoci nel suo amore misericordioso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, il tuo Figlio ha accettato l'ospitalità nella casa di Santa Marta. Per sua intercessione concedi a noi di servire fedelmente Cristo nei fratelli, per essere accolti da te nella dimora del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Geremia. Me infelice, madre mia, mi hai partorito uomo di litigio e di contesa per tutto il paese. Non ho ricevuto prestiti, non ne ho fatti a nessuno, eppure tutti mi maledicono. Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti. Non mi sono seduto per divertirmi nelle compagnie di gente scherzosa, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario, poiché mi avevi riempito di sdegno. Perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuole guarire. Tu sei diventato per me un torrente infido dalle acque incostanti. Allora il Signore mi rispose: se tornerai, io ti farò ritornare e starai alla mia presenza, se saprai distinguere ciò che è prezioso da ciò che è vile. Sarai come la mia bocca. Essi devono tornare a te, non tu a loro. E di fronte a questo popolo, io ti renderò come un muro durissimo di bronzo. Abbatteranno contro di te, combatteranno contro di te, ma non potranno prevalere, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti. Oracolo del Signore. Ti libererò dalla mano dei malvagi e ti salverò dal pugno dei violenti. Parola di Dio.
1: Vogliamo grazie a
0: Dio. O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia. O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia. Liberami dai nemici, mio Dio. Difendimi dai miei aggressori. Liberami da chi fa il male, salvami da chi sparge sangue. O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia. Ecco, insidiano la mia vita, contro di me congiurano i potenti. Non c'è delitto in me, non c'è peccato, Signore. Senza mia colpa accorrono e si schierano. O Dio, tu sei il mio rifugio, giorno della mia angoscia. Io veglio per te, mia forza, perché Dio è la mia difesa. Il mio Dio mi preceda con il suo amore. Dio mi farà guardare dall'alto i miei nemici. O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia. Ma io canterò la tua forza, esalterò la tua fedeltà al mattino, perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno della mia angoscia. O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia. O mia forza, a te voglio cantare, poiché tu sei, o Dio, la mia difesa, Dio della mia fedeltà. O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia.

gli occhi, amati amici, dice il Signore, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi celebriamo la memoria di Santa Marta e la Chiesa in questi anni ha aggiunto anche la sorella Maria e Lazzaro. Era una famiglia un po' particolare. Non si parla mai dei loro genitori, no? O erano orfani, ma chissà cosa è successo. Comunque non si parla dei genitori, però si parla di alcuni momenti della vita di Gesù dove hanno avuto un ruolo importante, soprattutto Betania, che era una cittadina a pochi chilometri da Gerusalemme, era il luogo dove Gesù, dopo l'evangelizzazione, si fermava, almeno così si racconta un po' nella storia della Chiesa, si fermava con loro, no? Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Questa è la caratteristica di questa famiglia, l'ospitalità e l'accoglienza, dove Gesù aveva anche un rapporto di confidenza con Marta, Maria e Lazzaro. Ricordate il fatto raccontato da Giovanni: quando Lazzaro è grave, Gesù poi va a trovare e si commuove davanti a Lazzaro che è morto, davanti a Maria che piange. Questo per dire anche l'intimità e il rapporto di amicizia che Gesù aveva con questa famiglia. E mi pare che oggi la parola, ricordando soprattutto questo fatto di Marta che chiede a Gesù un intervento, e anche il testo che abbiamo ascoltato di Geremia, dicono ciò che è l'umanità nel rapporto con Gesù. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, la parola del Signore non ha paura di dire la fragilità di coloro che amano il Signore, no? E questo ci dà consolazione, perché non è che coloro che si rapportano con Dio sono santi e perfetti, no, vivono fatiche, vivono difficoltà, provano sentimenti, no? Marta accoglie Gesù, lo ospita e si dà da fare, no? È la donna servizievole, ospitale, che cerca di non far mancare nulla all'ospite, e a un certo punto si trova da sola a dover preparare e accogliere il Signore, mentre sua sorellina Maria stava davanti a Gesù ad ascoltarlo e non faceva niente. E Marta interviene: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciato sola a servire? Se lei ha avuto il coraggio, Marta, di dire questo a Gesù, vuol dire che ci aveva confidenza, no? Se no non gli avrebbe detto, pur chiamandolo Signore, quindi riconoscendo che Gesù è il profeta, che Gesù è il mandato da Dio, però c'ha questa confidenza di manifestare uno stato d'animo, un sentimento, anche un disagio se volete, che Marta vive in quel momento, perché si trova da sola a correre, a servire, e Gesù non è che la rimprovera, dice: Marta, Marta, tu ti affanni, ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Con Maria invece rappresenta la donna più contemplativa, di preghiera, ma le due cose vanno insieme, perché non serve contemplare molto il Signore se poi non servi i fratelli, e anche poco servire solo i fratelli senza pensare il Signore. Sono le due dimensioni di coloro che seguono il Signore. Però è interessante come la parola ci porta
Marta che fa questa domanda al Signore. Vi ricordate che quando muore Lazzaro, Marta va incontro a Gesù, è la prima, e mette la domanda: Gesù, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Che manifesta, come dire, un'attesa, uno stato d'animo, tutta la sua umanità. E nello stesso tempo Marta è poi colei che fa un atto di fede. Io so che tu sei la risurrezione, so che tu sei il figlio di Dio, no? Però questo non toglie niente all'umanità di questa donna che però con la sua umanità si mette in rapporto col Signore. E se vedete il profeta Geremia che abbiamo ascoltato oggi è incredibile. Io me la sono riletta alla lettura di oggi e mi sono sentito letto dentro. Ma credo che ciascuno di noi, no, che ama il Signore, vive questi momenti, questi stati d'animo, che vive il profeta, no? L'altro giorno abbiamo ascoltato il profeta che si mette davanti a Dio e invoca la misericordia del Signore per il popolo che è infedele, per il popolo che si è allontanato dal Signore e chiede a Dio di essere misericordioso, di perdonare. Adesso il profeta, oggi, manifesta il suo stato d'animo. Lui che si è dato da fare per parlare al popolo, per aiutarlo a convertirsi, per salvarsi, si sente solo, si sente scoraggiato, si sente deluso, come molte volte ci sentiamo anche noi, proprio quelle persone che io sto aiutando non mi danno risposta, non c'è una risposta all'amore che io do. Guardate cosa dice il profeta, rileggo solo qualche brano, no? Poi lo lascio alla vostra preghiera, rileggetelo. È la preghiera di Geremia che parla a Dio. Me, infelice madre mia, mi hai partorito uomo di litigio e di contesa per tutto il paese. È uno che sta parlando a nome di Dio e il popolo lo rifiuta perché ci stai rimproverando, perché cosa vuoi tu da noi, no? Ma lui lo sta dicendo a nome del Signore per aiutare il popolo, eppure diventa un uomo di litigio, di contesa, viene rifiutato, non ho ricevuto prestiti, non ne ho fatta a nessuno, eppure tutti mi maledicono. Infatti questo è mandato da Dio per aiutare il popolo e tutti lo maledicono. Non lo riconoscono come profeta, ma si sta dando da fare, sta mettendo a rischio la propria vita, la propria dignità. E si rivolge sempre al Signore, lui sta parlando a Dio, no? Quando le tue parole, Signore, mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore. Perché il tuo nome invocato su di me, Signore Dio, tu che mi hai chiamato, Signore, metti in dubbio anche il rapporto con Dio. Il Signore lo ha chiamato, lo ha mandato, e a un certo punto va in crisi. Geremia dice, ma sarà giusto quello che sto facendo? Sarò proprio mandato dal Signore? C'è un momento di dolore, di scoraggiamento, di delusione dove tutto viene messo in discussione. Il rapporto con gli altri, col popolo e anche il rapporto con Dio, che sente che lo ha chiamato, che la sua parola lo ha attratto, però in questo momento si sente solo, si sente abbandonato. Non mi sono seduto per divertirmi, ma spinto dalla tua mano sedevo solitario. Perché il mio dolore è senza fine e la mia piaga incurabile non vuole guarire? Lo sta chiedendo a Dio, eh? Quante volte, io a volte mi arrabbio col Signore, a volte glielo grido, ho detto, ma perché? È umano. Attenti che la parola di Dio non toglie l'umanità di chi ama il Signore, perché amiamo Dio con il corpo e con lo spirito. E questo è qualcosa di straordinario, perché Geremia, pur manifestando la sofferenza, pur sentendo che il Signore è in silenzio, alla fine si abbandona a Dio, alla fine sente che il Signore lo sta sostenendo, che senza di Lui non può fare nulla. E solo accettando quella situazione che vive, anche di dolore, di scoraggiamento, fa parte del progetto di Dio, fa parte della chiamata del Signore. Allora il Signore mi rispose, guardate un po' cosa Geremia stesso dice, no? Se ritornerai, io ti farò ritornare,
e starai alla mia presenza. Essi devono tornare a te, non tu a loro. Di fronte a questo popolo ti renderò con mio muro durissimo di bronzo. Combatteranno contro di te, ma non potranno prevalere. Dio che assicura a Geremia la sua assistenza, la sua benedizione. Lui chiede solo di fidarsi, anche in questo momento di scoraggiamento. Quello che mi ha colpito è che Marta ha un rapporto bello con il Signore e manifesta il suo disagio. Geremia ha un rapporto bello con il Signore e dice il suo dolore, dice anche la sua confusione, anche i suoi dubbi, i suoi perché. Perché succede tutto questo? Perché alla fine è Marta e anche Geremia si fidano del Signore, perché hanno un rapporto di amicizia, di fiducia, di abbandono. È un invito che il Signore fa anche a noi, lo abbiamo pregato nel Salmo. O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia. Questo è bello dirlo, no? Poi al momento dell'angoscia è dura dirgli Signore sei il mio rifugio, no? Perché sono nell'angoscia, no? Ecco, noi oggi vogliamo chiedere al Signore la forza, la tenacia, la fede di Marta, la fede di Geremia, perché riusciamo ad attraversare anche quei momenti di tempesta, di buio, di angoscia che viviamo, che succedono nella nostra vita per varie situazioni che avvengono o in famiglia, o fuori dalla famiglia, o in noi stessi, però vorremmo anche noi dire, o Signore, tu sei il mio rifugio, o Signore, tu sei la mia forza, so che nulla avviene che tu non voglia, so che nulla avviene senza che abbia un tuo progetto, un progetto d'amore. Vogliamo rioffrire al Signore la nostra vita, le nostre famiglie, quello che stiamo vivendo, sapendo che il Signore lì si sta manifestando, perché Lui è il nostro rifugio, Lui non ci abbandona, Lui ha dato la vita per noi. Quindi continuiamo a pregare e a offrire insieme.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani
0: lode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa. O Signore, proclamando le meraviglie che hai operato in Santa Marta, umilmente ti preghiamo, come ti fu gradita la sua premurosa dedizione d'amore, così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nell'ammirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un senso sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

benedetto colui che crede, nel nome del Signore. Amen.

0: Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Angelino, delle nostre sorelle Anita, Giuliana e Piera, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Marta, Maria e Lazzaro e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Amen.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua cena, ma di soltanto una parola e io sarò.

0: preghiamo. La comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, o Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio di Santa Marta progrediamo sulla terra in un sincero amore per te e godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Amen.

chicchia, madre d'amore, siamo peccatori, ma

accolata, legato

Thank you.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Attenti.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu. Ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore,
1: sullo splendore della vita.
0: Scommetti su te stesso. E basta.
2: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
0: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti? Punta sul futuro.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

searching, seeing.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

mi saluti, ma dai. Sconosciuti innamorati, innamorati sconosciuti, dai. Sconosciuti innamorati, innamorati sconosciuti, dai. Sconosciuti innamorati.

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

libero i tuoi sensi e cerca sempre cose pure. Tace il resto indifferente quando incontri le paure, che si vestono di niente ma poi diventano pesanti. Quando gli occhi non sorridono è perché non vedono tutta la bellezza che la vita ci racconta. Tra dolori e sofferenze c'è ancora chi non si accontenta, ma tu stringimi le mani, sento che ce la faremo. Le parole che si dicono senza i fatti muoiono, noi si vanno a perdere. Tra tutte quelle cose che ti accorgi di aver perso, tra le parole che volevi dire e invece non hai detto.

tempo, punta il dito sugli errori, punterà verso la luna quando arriveranno amori. Non avere pregiudizi sulle maniche davanti, anzi tu prendile se arrivano, stringile se tremano.

0: primo.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: E

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: è 1:31.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità. Sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.